Ndinova zvanzira kumutera pana basera se DJ ndinodoku kwazisa mai vangu ende muri yese yekwa mangwiro asongobva kuna dewa mai juju vari pazaka po masora sei mai juju parisei pazaka nhasi

0: tego meta and the raw flex apa tabonsko apa la diona bo aha mbereng bay ri sei akuno anzo tambira shuka shuka muri sei akwana dio uko
1: sure.
0: Wizia

Mugisa, mudododo vedwega, mama chuka murugisa asiriwo. Azigora mukude, mukute, ni mama mina rosani Zimbabwe. But vanorotwa ni meaning yavo. Amen.